pensiero migliora. Alfredo in stranio suolo, il vostro sacrificio io stesso gli ho svelato.

0: vidis talane gittar sul conegno un segno magliardo, un magico segno.
1: Horror, horror!
0: La tua barca sarà la tua bara. Sta in guardia, fratello!
2: Sì, cinque, tre, quattro!
3: Se burme a mistica rosa.
0: La vidi tre volte scagliarsi quel...

0: Abomination!
1: C'è improvviso! Non entro mai! Senza turbarlo!
0: Oh, Dio! Violetta!

0: sol due righe. Ma di che si sa? Presto, presto, quel biglietto!
1: Un biglietto. Eccolo qua.
0: Già era scritto.